0: Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: Good morning 101.
2: Sono le 6:17.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 22 maggio, Ariete, ci sentiamo come chiusi in un pensiero che ci stringe troppo, ma la chiave per uscirne è nostra. Non chiediamo agli altri di trovare la serratura. Toro, la giornata profuma di serenità. Possiamo concederci il gusto di godere di ciò che abbiamo costruito. Rallentiamo e riconosciamo i piccoli traguardi. Gemelli, la nostra sensibilità è al massimo. La dolcezza e il romanticismo permettono di creare ponti dove c'erano distanze che credevamo incolmabili. Cancro, l'amore fa capolino nella nostra vita con un messaggio o una proposta inattesa e piena di dolcezza. Abbiamo un grande fascino, usiamolo con coraggio. Leone, abbiamo dimostrato grande perseveranza, il sostegno del Sole in Gemelli e la stabilità di Saturno in Ariete ci assicurano che ogni sforzo verrà ripagato. Vergine, il nostro fascino è amplificato da Venere in Cancro e Marte in Toro. Siamo magnetici e molto persuasivi, le passioni reclamano spazio. Bilancia, se le finanze ci danno dei grattacapi a causa di Venere e Giove quadrati, non disperiamo. La nostra capacità di adattamento ci aiuta a trovare nuove risorse. Scorpione, siamo in una fase esplorativa, ricca di curiosità, però la Luna in Leone ci suggerisce di raccogliere tutte le informazioni prima di partire in quarta. Sagittario, il Sole in opposizione chiede misura fra noi e gli altri, eppure siamo in grado di unire persone con idee diverse, creando qualcosa di nuovo e di valore. Capricorno, è il momento di allontanarci con serenità da ciò che non ci nutre più. Marte in Trigono sostiene la decisione, Venere opposta risveglia la nostalgia. Acquario, la nostra visione è sostenuta dal Sole in Gemelli, ma dobbiamo evitare che le emozioni distorcano la nostra percezione per via della Luna in Leone. Pesci, se ci rendiamo conto di aver commesso un errore, non nascondiamolo, ma riconosciamolo con coraggio e intraprendiamo azioni mirate per porvi rimedio. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6 e 51 minuti.
4: Good morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico, i loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto e quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Ritorna Sapori Pro Loco.
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
9: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Ma buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Beh, andiamo a vedere subito la situazione di oggi. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le zone. Al pomeriggio sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile, sarà possibile qualche rovescio, qualche locale temporale. Vente regime di brezza, temperatura minima 9 gradi, la massima 28, a 1000 metri 16, a 2000 metri 9. Domani invece cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile, con qualche rovescio o qualche locale temporale. Sulla costa al mattino soffierà borino, in giornata venti regime di brezza sul settore centro orientale. Probabilmente rimarrà ancora borino invece a Trieste. Temperatura minima 12 gradi, la massima 29, a 1000 metri 16 gradi, a 2000 metri 9 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Venerdì 22 maggio, San Basilisco, tanti auguri, accade oggi, pubblicato il videogioco Pac-Man, era il 1980. Invece è nato in questo giorno Charles Aznavour, 1924, idolo della musica francese. Giacomo Matteotti, 1885, figura simbolo d'antifascismo e politico. Naomi Campbell, 1970, icona del mondo della moda. Novak Djokovic, invece 1997, che è un tennista per 428 settimane numero uno. Arturo Vidal, 1987, che è un calciatore. I dude di Google ricordano la pittrice americana Mary Cassatt, ribellatasi alla mentalità arcaica della famiglia statunitense e proprio si lasciò guidare dal fuoco sacro dell'arte. Scomparsi oggi Luigi Simoni, 2020, un ex calciatore. Il 1885 ci lascia Victor Hugo, tra i maggiori autori della letteratura europea. Alessandro Manzoni, 1873, che nel Pantheon degli scrittori, insomma, hanno costituito proprio l'idea, l'identità culturale. 1988 ci lascia Giorgio Almirante, che è stato abile oratore, stimato anche per gli avversari politici.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:16.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 22 maggio, Ariete, ci sentiamo come chiusi in un pensiero che ci stringe troppo, ma la chiave per uscirne è nostra. Non chiediamo agli altri di trovare la serratura. Toro, la giornata profuma di serenità. Possiamo concederci il gusto di godere di ciò che abbiamo costruito. Rallentiamo, riconosciamo i piccoli traguardi. Gemelli, la nostra sensibilità è al massimo. La dolcezza e il romanticismo permettono di creare ponti dove c'erano distanze che credevamo incolmabili. Cancro, l'amore fa capolino nella nostra vita con un messaggio o una proposta inattesa e piena di dolcezza. Abbiamo un grande fascino, usiamolo con coraggio. Leone, abbiamo dimostrato grande perseveranza, il sostegno del Sole in Gemelli e la stabilità di Saturno in Ariete ci assicurano che ogni sforzo verrà ripagato. Vergine, il nostro fascino è amplificato da Venere in Cancro e Marte in Toro. Siamo magnetici e molto persuasivi. Le passioni reclamano spazio. Bilancia, se le finanze ci danno dei grattacapi a causa di Venere e Giove quadrati, non disperiamo. La nostra capacità di adattamento ci aiuta a trovare nuove risorse. Scorpione, siamo in una fase esplorativa, ricca di curiosità, però la Luna in Leone ci suggerisce di raccogliere tutte le informazioni prima di partire in quarta. Sagittario, il Sole in opposizione chiede misura fra noi e gli altri, eppure siamo in grado di unire persone con idee diverse, creando qualcosa di nuovo e di valore. Capricorno, è il momento di allontanarci con serenità da ciò che non ci nutre più. Marte in Trigono sostiene la decisione, Venere opposta risveglia la nostalgia. Acquario, la nostra visione è sostenuta dal Sole in Gemelli, ma dobbiamo evitare che le emozioni distorcano la nostra percezione per via della Luna in Leone. Pesci, se ci rendiamo conto di aver commesso un errore, non nascondiamolo, ma riconosciamolo con coraggio e intraprendiamo azioni mirate per porvi rimedio. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning, 101.
5: Sono le 7:48 minuti.
4: Morning 101.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa di Venezia Giulia. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso con venti leggeri di brezza. Temperatura minima 15 gradi, la massima 23. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio potrebbe cambiare. Sulla costa al mattino soffierà Borino, in giornata 20 leggeri di brezza sul settore centro-occidentale. Probabilmente rimarrà ancora Borino a Trieste. Temperatura minima 12 gradi, la massima 29. Spostiamoci in grado Lignano. Oggi poco nuvoloso, prevalentemente vento di ponente, intensità tra i 13 e i 26 km all'ora, con temperature tra i 15 e i 26 gradi. Domani sereno, i venti saranno prevalentemente deboli, tra i 6 e i 15 km all'ora, con temperature tra i 15 e i 28 gradi. Invece passiamo a vicini al nostro Veneto, Jesolo, Bibione, Caorle e Lido di Venezia, con nuvolosità oggi scarse, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno al sud-ovest, intensità tra gli 11 e i 18 km all'ora, temperature tra i 16 e i 25 gradi. Domani cielo sereno, vento da nord-est, intensità tra gli 8 e i 17 km all'ora, con temperature tra i 17 e i 26 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
1: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul, a snodo dopo la partenza degli attivisti da Eilat con 3 charter della Turkish Airlines. Pestaggi, abusi anche sessuali, il tutto con la sinistra frase: benvenuti in Israele.
2: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento.
3: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
1: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale, per questo non lo licenzia. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
0: Proseguono le trattative per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan. Teheran sta preparando la risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per porre fine alla guerra. Resta il braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito preteso da Trump, probabilmente per distruggerlo, ha spiegato il presidente americano. La guida suprema Khamenei ha invece emesso una direttiva affinché l'uranio resti in Iran. Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Si è conclusa a Roma la Maratona del Bullismo, una 2 giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale del Bullismo e Disagio Giovanile in collaborazione con ADN Cronos. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Il 38% dei ragazzi è vittima di episodi di bullismo e 1 su 5 pensa di farsi del male. Sono i dati che emergono dall'indagine annuale dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo presentata a Roma nella Piazza del Rispetto, organizzata in collaborazione con ADN Cronos. Uno spazio in cui istituzioni, giovani e campioni dello sport si sono confrontati su come prevenire fenomeni di violenza. Alberto Baracchini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria.
5: Bisogna combattere la violenza del linguaggio. Oggi, lo dice l'Istat, l'80% dei ragazzi da 11 anni in su usa quotidianamente i social, e il mondo digitale può essere estremamente violento, può riprodurre un linguaggio che ferisce, e ferisce soprattutto chi è all'inizio di un percorso di crescita.
4: Dalla piazza è stato lanciato un messaggio chiaro: anche il bullismo può cambiare forma seguendo l'esempio di giovani campioni dello sport. Antonio Fantin, nuotatore paralimpico italiano.
6: Lo sport è un'opportunità di conoscenza, di consapevolezza di chi siamo, di dove vogliamo andare, da che punto partiamo e qual è il nostro obiettivo.
0: Tennis ancora in corso alle qualificazioni, segna -2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters 1000 conquistati di fila, con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca. Sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz, lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Rud può incontrarli solo in un eventuale finale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
8: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
9: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
10: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.

0: Pronti per un'avventura indimenticabile!
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
3: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
4: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: e Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 8:46.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Just
1: in time. Radio Orologio.
2: Sono le 9:01.
3: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Bra nel Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv e in particolare del ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti della missione. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il filmato che ritrae il ministro della sicurezza israeliana. Il vice premier Tajani ha chiesto nei suoi confronti sanzioni all'Unione Europea. Non basta, attaccano le opposizioni che chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute. Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Morning 101.
1: Sono le 9:17.

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Ritorna Sapori Proloco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Proloco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Proloco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
7: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9 e 31 minuti.
2: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
3: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere la situazione di oggi. Cielo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno a nord-est, intensità 13 fino a 25 km all'ora. Temperatura tra i 12 e i 25 gradi. Domani invece sabato, nuvolosità scarsa, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno a nord-est tra i 14 e i 22 km all'ora, con temperature tra i 13 e i 25 gradi. Domenica, giusto per così sappiamo un po' la temperatura, velato poco nuvoloso, venti da 15 fino anche da 10 a 15 km all'ora, con temperature tra 14 e 27 gradi.
4: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
5: Sognate una fuga nella natura?
6: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
7: I feel Slovenia.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it. Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale, e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
0: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
0: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 22 maggio, Ariete, ci sentiamo come chiusi in un pensiero che ci stringe troppo, ma la chiave per uscirne è nostra. Non chiediamo agli altri di trovare la serratura. Toro, la giornata profuma di serenità. Possiamo concederci il gusto di godere di ciò che abbiamo costruito. Rallentiamo, riconosciamo i piccoli traguardi. Gemelli, la nostra sensibilità è al massimo. La dolcezza e il romanticismo permettono di creare ponti dove c'erano distanze che credevamo incolmabili. Cancro, l'amore fa capolino nella nostra vita con un messaggio o una proposta inattesa e piena di dolcezza. Abbiamo un grande fascino, usiamolo con coraggio. Leone, abbiamo dimostrato grande perseveranza, il sostegno del Sole in Gemelli e la stabilità di Saturno in Ariete ci assicurano che ogni sforzo verrà ripagato. Vergine, il nostro fascino è amplificato da Venere in Cancro e Marte in Toro, siamo magnetici e molto persuasivi, le passioni reclamano spazio. Bilancia, se le finanze ci danno dei grattacapi a causa di Venere e Giove quadrati, non disperiamo. La nostra capacità di adattamento ci aiuta a trovare nuove risorse. Scorpione, siamo in una fase esplorativa, ricca di curiosità, però la Luna in Leone ci suggerisce di raccogliere tutte le informazioni prima di partire in quarta. Sagittario, il Sole in opposizione chiede misura fra noi e gli altri, eppure siamo in grado di unire persone con idee diverse, creando qualcosa di nuovo e di valore. Capricorno, è il momento di allontanarci con serenità da ciò che non ci nutre più. Marte in Trigono sostiene la decisione, Venere opposta risveglia la nostalgia. Acquario, la nostra visione è sostenuta dal Sole in Gemelli, ma dobbiamo evitare che le emozioni distorcano la nostra percezione per via della Luna in Leone. Pesci, se ci rendiamo conto di aver commesso un errore, non nascondiamolo, ma riconosciamolo con coraggio e intraprendiamo azioni mirate per porvi rimedio. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 9:49.

0: Morning 101.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura. E ci nascondiamo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla, rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni, all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritorna Sapori Pro Loco.
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Sergio Nord. Allora Sergio, com'è la stazione meteo?
2: Buona giornata e ben ritrovati. Condizioni di tempo buono sulla regione, abbiamo visto già ieri una giornata stabile, appena un po' di nuvolosità pomeridiana. Direi che proseguiamo su queste connotazioni, quindi avremo giornate soleggiate, sempre possibile un po' più di nuvolosità al pomeriggio, specie sulle zone orientali della regione, particolarmente sulle Alpi e le Prealpi Giulie, ma qualche nuvola si potrebbe vedere anche verso la pianura e la costa. Temperature che cominciano a salire progressivamente, quindi avremo oggi intorno ai 27-28 gradi e domani intorno ai 28-29. Probabilmente da domenica fino a martedì le temperature massime andranno anche intorno ai 30-31 gradi in pianura, quindi avremo già un episodio estivo. Sulla costa domani sabato sarà presente un po' di borino che dovrebbe rimanere, diciamo, attivo per gran parte della giornata, specie sulla zona orientale, quindi da Trieste, il Carso e il settore orientale del Golfo. Invece sarà un po' più attenuato verso Lignano, verso il Veneto. Condizioni di venti a regime di brezza per domenica, quindi probabilmente le temperature massime sulla costa resteranno un po' più basse, in quanto il mare a 20 gradi e quindi riporta aria un po' più fresca rispetto alla pianura. Tempo stabile in prospettiva per diversi giorni.
1: Perfetto, vorrei rimanere sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti, a presto, ciao.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Venerdì 22 maggio, San Basilisco, tanti auguri. Accade oggi, pubblicato il videogioco Pac-Man, era il 1980. Invece è nato in questo giorno Charles Azbour, 1924, idolo della musica francese. Giacomo Matteotti, 1885, figura simbolo dell'antifascismo e politico. Naomi Campbell, 1970, icona del mondo della moda. Novak Djokovic, invece 1997, che è un tennista per 428 settimane numero uno. Arturo Vidal, 1987, che è un calciatore. I Dude di Google ricordano la pittrice americana Mary Cassatt, ribellatasi alla mentalità arcaica della famiglia statunitense, proprio si lasciò guidare dal fuoco sacro dell'arte. Scomparsi oggi Luigi Simoni, 2020, un ex calciatore. Il 1885 ci lascia Victor Hugo, tra i maggiori autori della letteratura europea. Alessandro Manzoni, 1873, che nel Pantheon degli scrittori, insomma, hanno costituito proprio l'idea, l'identità culturale. 1988 ci lascia Giorgio Almirante, che è stato abile oratore, stimato anche per gli avversari politici.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Roberto.
1: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
3: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: 100.0 FM.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: domenica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it. Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Montagna. Sentiamo subito all'ARPA il nostro Sergio Nord. Sergio, com'è la stazione montagna?
2: Eccoci qua, ben ritrovati. Condizioni di tempo abbastanza stabile in prospettiva. Rimane, diciamo, l'anticiclone che ci porta belle giornate soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le mattinate, questo anche per diciamo almeno buona parte della prossima settimana. Nei pomeriggi un po' più di nuvolosità dovuta al riscaldamento e quindi un po' di variabilità, specie sulle zone orientali. Molto bassa la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale, direi proprio con una probabilità veramente estremamente bassa nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, arriverà aria più mite anche in quota, specie tra domenica e martedì, con temperature che saliranno su valori estivi, valori previsti intorno ai 16-17 gradi fino a 1500 metri, quindi veramente piuttosto elevati per il periodo. Per il momento non si intravedono cambiamenti, quindi avremo anche la prossima settimana parecchie giornate soleggiate.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
2: Grazie a voi e a presto.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Punto zero.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirolo e Bari. Per salvarsi i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a -2 il conto alla rovescia del Roland Garros al Via Domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero uno del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrini, reduce dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
1: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, restare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
0: Giro d'Italia dopo la Imperia Novi Ligure vinta dal belga Segaert, che ha beffato i velocisti scattando a 3 chilometri dal traguardo. Si corre oggi la 13esima tappa, partenza da Alessandria, arrivo a Verbania dopo 189 chilometri. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Iniziata con le due amichevoli vinte contro la Francia, prosegue la marcia d'avvicinamento dell'Italvolley donne alla Nations League, primo appuntamento ufficiale dell'estate. Stasera le azzurre affrontano a Genova la Serbia nell'Equilibrium Cup, quadrangolare che vede impegnate anche Turchia e Polonia. Con le regate preliminari prende il via nelle acque di Cagliari il lungo cammino dell'America's Cup, in programma a Napoli nell'estate 2027. Oggi 3 regate di flotta, l'una rossa al via con 2 equipaggi, la formazione classica e il sodalizio femminile giovanile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: per il vostro giardino. Fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
5: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friulenza Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Sergio Nord. Allora Sergio, com'è la stazione meteo?
2: Buona giornata e ben ritrovati. Condizioni di tempo buono sulla regione, abbiamo visto già ieri una giornata stabile, appena un po' di nuvolosità pomeridiana. Direi che proseguiamo su queste connotazioni, quindi avremo giornate soleggiate, sempre possibile un po' più di nuvolosità al pomeriggio, specie sulle zone orientali della regione, particolarmente sulle Alpi e le Prealpi Giulie, ma qualche nuvola si potrebbe vedere anche verso la pianura e la costa. Temperature che cominciano a salire progressivamente, quindi avremo oggi intorno ai 27-28 gradi e domani intorno ai 28-29. Probabilmente da domenica fino a martedì le temperature massime andranno anche intorno ai 30-31 gradi in pianura, quindi avremo già un episodio estivo. Sulla costa domani sabato sarà presente un po' di borino che dovrebbe rimanere diciamo attivo per gran parte della giornata, specie sulla zona orientale, quindi da Trieste, il Carso e il settore orientale del Golfo. Invece sarà un po' più attenuato verso Lignano, verso il Veneto. Condizioni di venti a regime di brezza per domenica, quindi probabilmente le temperature massime sulla costa resteranno un po' più basse, in quanto il mare a 20 gradi e quindi riporta aria un po' più fresca rispetto alla pianura. Tempo stabile in prospettiva per diversi giorni.
1: Perfetto, vorrei rimanere sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti, a presto, ciao.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero.

0: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Ritorna Sapori Pro Loco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.
4: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord, solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia, e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza, Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese. Como. L'informazione torna più tardi.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
1: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale, e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
3: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Punto Zero FM.
2: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare.

Sei sopra le mie mani, queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e farsi male fino a sfinirsi.

0: stringerti forte è spettacolare.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
5: I feel Slovenia.
6: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:36. Time for those

0: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
3: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di Re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
2: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Allarme della Commissione europea sul nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nelle previsioni di primavera vengono tagliate le stime di crescita nel 2026 dall'1,2 allo 0,9 e l'Italia è fanalino di coda tra i 27 con il PIL previsto allo 0,5%, ben al di sotto della media europea. E ieri diffusi anche i dati dell'Istat che nel suo rapporto annuale fotografa l'Italia in cui i salari continuano a perdere potere d'acquisto. Nicola Compagnone.
4: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Il rapporto annuale dell'Istat fotografa un paese attanagliato da profonde trasformazioni in un quadro segnato da sfide cruciali in ambito economico. Lo scorso anno l'occupazione ha proseguito la fase di espansione con più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Capitolo natalità, ancora ai minimi storici, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel rapporto spazio anche a un confronto sulla crescita del PIL in Europa. L'Italia supera la Germania ma ha una performance inferiore alla Francia e soprattutto alla Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è cresciuto del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Riconducibile sia a fattori demografici sia a una crescita sostenuta dei redditi reali. L'aumento della popolazione spagnola, sostenuto anche dall'espansione della componente degli stranieri regolari, più 22,3% contro il più 4,6% dell'Italia.
2: Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra l'Atlantico e l'Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, soprattutto al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
5: Secondo al debutto in Australia, poi il
0: Beatrice di Vittorie, Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
2: Ed è tutto, buona giornata.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Ищете строковност, хитрост и брез скрби? Од данес е Аутошола Академија ди Гуида туди ваша референчна агенција за все автомобилске и наутично административне постопке. Регистрација возил, преноси ласништва, подалшање возничкега доволјења и одговори на усе управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помоч. Че пожелите отплути проти новим циљем, се укрцајте на наша пловила за придобитав наутичнега доволјења. Академија ди Гуида, права решенија об правом часу. За информација нас обишчите на Виале Мирамаре 5 или обишчите нашу сплетну стран academiadiguida.it.
5: Sporco Ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
7: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
8: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
9: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
8: Dimmi dove?
9: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
8: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
10: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere la situazione di oggi. Cielo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno a nord-est, intensità 13 fino a 25 km all'ora. Temperatura tra i 12 e i 25 gradi. Domani invece sabato, nuvolosità scarsa, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da nord-est tra i 14 e i 22 km all'ora, con temperature tra i 13 e i 25 gradi. Domenica, giusto per così sappiamo un po' la temperatura, velato poco nuvoloso, venti da 15 fino a anche da 10 a 15 km all'ora, con temperature tra i 14 e 27 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da.
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
5: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Ritorna Sapori Pro Loco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.
4: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nelle elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Rogliale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Just in time.
0: Radio Orologio.
2: Sono le 14 e 8 minuti.
3: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
5: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
3: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.

0: zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa di Venezia Giulia. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso con venti leggeri di brezza. Temperatura minima 15 gradi, la massima 23. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio potrebbe cambiare. Sulla costa al mattino soffierà borino, in giornata 20 leggeri di brezza sul settore centro-occidentale. Probabilmente rimane ancora borino a Trieste. Temperatura minima 12 gradi, la massima 29. Spostiamoci in grado Lignano. Oggi poco nuvoloso, prevalentemente vento di ponente, intensità tra i 13 e i 26 km all'ora, con temperature tra i 15 e i 26 gradi. Domani sereno, i venti saranno prevalentemente deboli, tra i 6 e i 15 km all'ora, con temperature tra i 15 e i 28 gradi. Invece passiamo a vicini al nostro Veneto, Jesolo, Bibione, Caorle, Lido di Venezia, con nuvolosità oggi scarse, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno a sud-ovest, intensità tra gli 11 e i 18 km all'ora, temperature tra i 16 e i 25 gradi. Domani cielo sereno, vento da nord-est, intensità tra gli 8 e i 17 km all'ora, con temperature tra i 17 e i 26 gradi.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.

0: ¿Qué fue? Me dije que ya sabían de mí.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
4: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
5: Sognate una fuga nella natura?
6: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
7: I feel Slovenia.
8: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del

0: recibe su mensaje.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Sentiamo subito all'ARPA il nostro Sergio Nord. Allora, Sergio, com'è la situazione in montagna?
3: Eccoci qua, ben ritrovati. Condizioni di tempo abbastanza stabile, in prospettiva rimane, diciamo, l'anticiclone che ci porta belle giornate soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le mattinate, questo anche per diciamo almeno buona parte della prossima settimana. Nei pomeriggi un po' più di nuvolosità dovuta al riscaldamento e quindi un po' di variabilità specie sulle zone orientali, molto bassa la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale, direi proprio con una probabilità veramente estremamente bassa nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, arriverà aria pimite anche in quota specie tra domenica e martedì, con temperature che saliranno su valori estivi, valori previsti intorno ai 16-17 gradi fino a 1500 metri, quindi veramente piuttosto elevati per il periodo. Per il momento non si intravedono cambiamenti, quindi avremo anche la prossima settimana parecchie giornate soleggiate.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi e a presto.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
4: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, e che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavo alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette Made in Italy, è arrivata l'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Con il provvedimento che è già stato approvato dal Senato vengono introdotte nuove misure in materia di accise e a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni italiane sui mercati esteri. Nella seduta di mercoledì la Camera ha accolto per un giro di interrogazioni a risposta immediata Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati l'avvertenza Electrolux, la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico e la stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Politica estera si è svolta mercoledì davanti al Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Terza Commissione l'audizione di rappresentanti dello European Center for Democracy and Human Rights. L'iniziativa si inserisce nell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia per la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Mercoledì l'Aula ha reso omaggio a Marco Pannella nel decimo anniversario della sua scomparsa, lo ha ricordato con un messaggio il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Al termine del suo intervento ha avuto luogo un dibattito al quale ha partecipato un oratore per gruppo. Sviluppo e coesione, andata in scena ieri presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera la presentazione del rapporto annuale 2026 dell'Istat. All'evento, che segna anche l'inizio delle celebrazioni per i 100 anni dell'istituto, hanno partecipato il presidente della Repubblica Mattarella, il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Per un'avventura indimenticabile.
5: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare.
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
5: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
6: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. a te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla The Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.
0: Fresco, fresco, cremoso, è squisito e gustoso. Da Zanfolli, gelato super strepitoso.
7: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zanfolli, in via Gega 10 a Trieste.
8: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche la Periparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: like.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.

0: messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto, in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ben trovati da Daniele Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al Arabiya. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50 di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria, Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra, Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti, indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le prove libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
1: Facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
6: ritorna Sapori Pro Loco.
7: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
6: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
7: Info e programma su saporiproloco.it.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere la situazione di oggi. Cielo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno a nord-est, intensità 13 fino a 25 km all'ora. Temperatura tra i 12 e i 25 gradi. Domani invece sabato, nuvolosità scarsa, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da nord-est tra i 14 e i 22 km all'ora, con temperature tra i 13 e i 25 gradi. Domenica, giusto per così sappiamo un po' la temperatura, velato poco nuvoloso, venti da 15 fino a anche da 10 a 15 km all'ora, con temperature tra i 14 e i 27 gradi.
1: Il meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
0: sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
0: I feel Slovenia.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bottle.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16 e 16 minuti.
2: Ok, 20:25. Sta sempre meglio.
3: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Ritorna Sapori Pro Loco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
2: La tua casa è più bella e carina. Ed il Porfi di Trentina.
3: Fornitura di tutti i materiali per costruire e ristrutturare la vostra casa, dalle fondamenta al tetto. All'Edil Porfi di Trentina, a Prosecco, di fronte al deposito degli autobus.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose dal 21 al 24

0: maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia, dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
1: Il Termenhotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.

0: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.
1: Dove vanno me lo immagino? Certe stelle.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Sarà dura, ragazzi, scrive in una lettera d'addio. Nulla dura per sempre. Ciò che durerà per sempre è il sentimento, le persone, i ricordi e l'amore che provo per la mia Manchester. Siate felici, grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Poi in suo onore il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand. Al di qua della manica, tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
3: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e K.O. con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
2: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra Südtirol e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18:30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. A guidare il mondiale ancora il nostro Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes cerca la quarta sinfonia dopo 3 primi posti di fila.
4: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
2: Intanto Lewis Hamilton allontana le voci su un possibile ritiro. Ci provano in tanti a farmi ritirare, dice il 7 volte campione del mondo. Ho ancora un anno di contratto in Ferrari, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20:45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
5: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi, e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
6: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
8: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare, a un passo da casa.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Sergio Nordi. Allora Sergio, com'è la stazione meteo?
3: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Tempo stabile in prospettiva per questo fine settimana, direi per buona parte della prossima. L'anticiclone governerà sull'Europa, porterà masse d'aria progressivamente più calde, quindi avremo un anticipo d'estate. Nella giornata di domani sabato ci sarà un po' di bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, l'atmosfera quindi abbastanza secca, qualche nuvola al pomeriggio in montagna, specie su Alpi e Prealpi Giulie. Domenica bel tempo, venti a regime di brezza, temperature che aumentano soprattutto in pianura, le massime toccheranno i 30-31 gradi, rimane caldo almeno poi fino a martedì con condizioni praticamente estive su tutta la regione.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi, buona serata, a presto.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste vi è offerto da Civi Bank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
6: Nuova puntata di Basket Mania, come sempre normalmente scudetto, siamo in pieno playoff. Giovedì si è giocato la gara 3 con la vittoria di Brescia per 84-80. Meritatamente la vittoria di Brescia, secondo me, avanti sempre nel punteggio. Trieste ha avuto soltanto delle piccole occasioni di portarsi in vantaggio di 2 punti. Ricordiamo i risultati anche di gara 1: Trieste aveva vinto per 92-90 a Brescia, gara 2 Brescia aveva vinto per 90-82 e infine, come ho detto prima, 84-80 per Brescia. Ricordo qualche dato statistico. Trieste, parliamo dell'ultima gara di giovedì, gara 3. Trieste ha tirato col 50% da 2, 17 su 34 da 3, ha fatto 11 su 29, 38%, tiri liberi 13 su 18. Ha catturato 34 rimbalzi, di cui 9 in attacco. E poi 11 palle perse, 9 recuperate, quindi c'è un dato negativo di meno 2 che secondo me è buonissimo. 17 assist più 89 in valutazione. La squadra di Brescia ha tirato ancora meglio di Trieste, 23 su 42 da 2 punti, 8 su 24 da 3, 33%, quindi ha tirato male da 3, però Rivers ha segnato l'ultima bomba nell'ultimo minuto di gioco che è stato decisivo per Brescia, che si è portata da più 3 a più 6. 14 su 16 tiri liberi. Assente Amedeo Della Valle, si sapeva già, per infortunio, non credo che giocherà anche in gara 4, ma vedremo. Poi per completare i dati statistici, Brescia ha fatto 11 più 28 rimbalzi, quindi 11 in attacco e 28 in difesa, 39 in totale contro i 34 di Trieste, 10 palle perse e 4 recuperate, 19 assist più 96 come valutazione. Quindi confermo, vittoria meritata da parte di Brescia, però ora siamo sul 2-1 per Brescia e sabato si giocherà in gara 4 sempre a Trieste. Ma prima di passare alle interviste di post partita, veniamo alle notizie inerenti alla presenza a Trieste del presidente della Pallacanestro Paul Matthiasis. Nel pomeriggio di giovedì ha incontrato presso la sede della regione Friuli Venezia Giulia il governatore Massimiliano Fedriga e il sindaco Roberto Di Piazza, un faccia a faccia per discutere e trovare una soluzione per il futuro del pallacanestro Trieste a un livello accettabile senza la vendita importante del diritto sportivo. con la possibilità di un possibile sponsor di peso che potrebbe convincere Matiasic a continuare la sua presenza in società magari per un altro anno, per dare la possibilità alla società triestina di strutturarsi con nuovi soci. Matiasic, dopo l'incontro, ha seguito la partita contro Brescia sotto il tunnel d'ingresso dei giocatori, guardato a vista non da propri bodyguard ma da poliziotti della Dicos, precisando che la decisione di avere una protezione non era stata decisa o richiesta da Matiasic ma dalla Dicos stessa. Secondo me ha fatto bene a non presentarsi pubblicamente, perché una reazione del pubblico nei suoi confronti avrebbe potuto essere deleteria per i giocatori triestini in campo. È un momento delicato per Paul Matiasic. Un motivo è la gara vinta per la gara di gestione del Palaur di Roma per 16-20 a partire dalla prossima stagione 26-27, che comporterebbe lo spostamento del diritto sportivo di una squadra che secondo me non dovrà essere necessariamente di Serie A, perché la futura Lega di NBA Europe non inizierà prima del 2027, per cui di cui è obbligatorio avere una squadra in Serie A. Per concludere, una soluzione potrebbe essere la seguente: Matiasic resta in Pallacanestro Trieste ancora per un anno, nel frattempo, per non perdere la gara per l'Euro di Roma, potrebbe acquisire un diritto sportivo di una squadra di almeno in Serie 2, restando comunque presidente a Trieste per un altro anno, con l'aiuto magari di uno sponsor importante e di una graduale cessione delle quote di Cotogna Group Italia. Ma veniamo alla partita di giovedì. Giovedì, ripeto, i dati statistici li ho già dati, però una considerazione bisogna farla, e cioè vedere il rendimento di Miro Bilan nelle tre partite. È lui che ci ha messo in difficoltà in gara 2 e in gara 3. In gara 1, vinta da Trieste, Bilan aveva giocato 27 minuti, 3 su 9 il tiro, più 3 su 6 tiri liberi, 9 rimbalzi e 8 punti. In gara 2 ha giocato qualche minuto in meno, 25 minuti, però ha fatto un 8 su 13 al tiro con 22 punti e 11 rimbalzi. Terza gara, 27 minuti, quella di giovedì, 8 su 10 al tiro, quindi ha migliorato ancora le sue percentuali di tiro, 12 rimbalzi, 20 punti. E è così, la difesa su Miro Bilan è uscito anche per 5 falli. Negli ultimi minuti di gioco, secondo me, sono stati sì giustamente fischiati 5 falli, però altri 5 falli non sono stati fischiati, anche per la furbizia e ovviamente per l'esperienza che ha Miro Bilan, che va per i 38 anni. Giocare contro Sissoko, giocare 25 anni ricordo, giocare contro Bana, anche lui di 25 anni, bravi giocatori ma con un'esperienza limitata, e Bilan in qualche maniera anche secondo me ha deciso l'incontro con i suoi 20 punti. Colby Ross dall'altra parte è stato il giocatore più costante nelle prime tre partite, 18 punti nella gara 1, 21 nella gara 2, 18 punti nella gara 3, però con percentuali diverse. In gara 1 7 su 14, in gara 2 6 su 10 e 7 su 18 nella partita di giovedì. Comunque, Marcus Brown è stato un giocatore non costante, perché in gara 1 niente da dire, 22 punti, 6 su 9 il tiro, 8 su 8 tiri liberi. In gara 3 18 punti, è veramente fenomenale, quei ultimi due tiri da 3 dall'angolo sinistro, 6 su 9 in totale in 28 minuti. Solo gara 2 in un certo senso ha ciccato, perché non solamente per i suoi 8 punti ma 1 su 8 solamente a tiro. Utoff è stato sostituito da Sissoko in gara 3. Cosa aveva fatto Utoff? In gara 1 16 punti, stupenda la sua prestazione, secondo me 7 su 11, 6 rimbalzi. Per questo motivo forse io penso che Tacetti poteva aver pensato di far giocare Sissoko già in gara 2, ma vista la prestazione di Utoff in gara 1 non se l'è sentita di cambiarlo. E purtroppo in gara 2 3 punti solamente per lui, 23 minuti, 1 1 su 7 al tiro, 3 rimbalzi. Cosa ha fatto Madi Sissoko nella partita di giovedì? Al suo esordio dopo un mese e mezzo è rimasto fuori. In 22 minuti ha preso 8, ha segnato 8 punti, 3 su 5 al tiro, 2 su 3 tiri liberi, 11 rimbalzi. Purtroppo ha subito in certo senso Bilan, anche se lui inizialmente, fin dall'inizio non è andato a difendere su Bilan, ma è stato scelto da Tacetti e Banan a difendere, e quindi secondo me è una soluzione migliore, perché in campionato mi ricordo una partita di andata a Brescia, Sissoko praticamente non era riuscito a bloccare Bila, ma stiamo parlando ancora dell'anno scorso, cioè più dell'anno scorso, mi sembra nel mese novembre, quando Trieste aveva perso a Brescia. Quindi cosa farà Tacetti in gara 4? Confermerà Sissoko, punto di domanda. Farà rientrare Yutov al posto di chi? Questa è la classica domanda che ci facciamo già da qualche giorno, nell'eventualità di un ritorno di Sissoko nei 12. Dopo la prestazione di giovedì, io mi sentirei di far rientrare Utov al posto di chi? Di Juan Toscano Anderson. Anche perché se Anderson non viene schierato, fatto giocare come desidera lui, nel portare la palla, a impostare magari l'azione, magari più lento di Colby Ross, se viene messo però ai margini della partita, si vede i suoi limiti di leadership, secondo me, e quindi potrebbe essere una soluzione quello di lasciare Anderson fuori dei 12 e far giocare nuovamente Utov sabato. Comunque lasciamo a Tacetti questa decisione, e adesso veniamo alle interviste e iniziamo subito con a fine partita abbiamo sentito il capitano della squadra, Lodo De Angeli, molto deluso. D'altra parte, cosa possiamo dire? Lui ha dato tutto quello che ha, secondo me ha fatto un'ottima prestazione difensiva, ha segnato 3 punti, purtroppo solamente 1 su 4 al tiro, però si è sentita la sua presenza.
0: Allora, è finita la partita, abbiamo il capitano De Angeli, Lodo. Allora, 4 punti, però conta poco, si poteva perdere di 20, di 1, ma si è perso. E adesso fra 2 giorni si gioca a gara 4, comunque il pubblico c'è, la voglia c'è, l'ultimo quarto l'avete giocato bene, cosa manca per vincere?
7: Cosa manca? È una serie combattuta, tutte le partite sono state tirate fino ad adesso, purtroppo ci hanno ristrappato il fattore campo, ma questo non vuol dire niente perché abbiamo già vinto a Brescia e quindi l'obiettivo adesso è ricaricare le batterie per dopodomani e riportare la serie a Brescia.
0: Comunque 3 partite molto diverse, no? Gara 1, gara 2, gara 3, e il ritorno di Sissoko cosa vi ha portato?
7: Grande fisicità, grande veemenza, ovviamente Madi è più in forma di quanto ce lo aspettassimo, però naturalmente rientrare nel ritmo partita non è così immediato, quindi la partita di oggi gli avrà fatto bene sicuramente anche in previsione di sabato.
0: Comunque è un playoff aperto, no? Cioè, nel senso, avete dimostrato tutte e due squadre di giocarsela fino in fondo.
7: Sì, sicuramente adesso è difficile essere obiettivi perché siamo sotto 2-1, però voglio dire, il bello dei playoff è questo, non hai tempo, che le cose vadano bene o male, non hai troppo tempo per pensarci perché 2 giorni dopo si rigioca, quindi questa è la nostra fortuna in questo momento.
0: Grazie Lodo.
7: Grazie. Ciao ragazzi.
1: State ascoltando
5: Basket Mania, offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
8: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: Io scelgo te. Scegliere di esserci. Scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
9: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
10: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
11: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
10: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
11: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
12: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
13: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazie Giulia.
1: State ascoltando
2: Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste vi è offerto da CiviBank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
3: Seconda parte della trasmissione Basket Mania su Radio.0 e veniamo ora alla seconda fase di interviste. Abbiamo sentito Francesco Tacetti alla fine dell'incontro, poi sentiremo l'allenatore Matteo Cotelli di Brescia, sempre in conferenza stampa, ed infine l'intervista a Josh Bannan alla fine ovviamente della partita. Allora, è finita la partita, persa di 4 punti, però devo essere sincero, la squadra di Brescia è sempre stata in vantaggio a parte l'inizio della partita, dei momenti in cui Trieste ha messo il muso avanti per 2 punti, quindi diciamo così. Però nell'ultimo quarto la squadra ha pressato, ha recuperato palloni, ha chiuso con 26-22, mi sembra, come parziale, 26-23, quindi abbiamo visto che Trieste c'è, e se non ci fossero stati 2 errori della linea di tiro libero, quella schiacciata mancata, quel contropiede di Brown, si poteva stare in partita.
4: Assolutamente, dici bene Riccardo, nel senso che comunque la squadra è sempre stata in partita, seppur come dici tu, inseguendo per praticamente quasi tutti i 40 minuti, però la squadra non l'ha mollato mai, ed è una partita che si è giocata su piccoli errori che sicuramente noi come numero ne abbiamo fatti più di quanti non ne abbia fatti Brescia. Quelle situazioni specifiche del quarto, sicuramente sono le classiche, il classico ago della bilancia, se noi facciamo quei tiri liberi, Madi riesce a chiudere quella schiacciata in contropiede, probabilmente prendiamo la leadership della gara, o comunque finiamo con una situazione di punto a punto. È vero che la squadra proprio ha fatto il massimo, anche perché alla fine eravamo andati anche tornati meno 10 e siamo andati, grazie al press tutto campo, l'aggressività difensiva, siamo riusciti a rientrare in partita, quindi è ovvio che questa squadra sta dando l'anima e non molla mai, e sicuramente dobbiamo essere bravi anche a togliere quegli errorini, perché è giusto che la squadra prenda quello che si merita rispetto a quanto lotta.
3: Sinteticamente, all'inizio del secondo quarto, non so se ti ricordi, il quintetto che tu hai schierato con 2 lunghi, mentre Brescia giocava con una formazione piccola. Tatticamente non aveva pagato all'inizio, perché c'è stato un parziale di 8-0 per la squadra di Brescia, e questo è tutto esperienza per la gara 4.
4: Ma in realtà questo è vero, ma lo stesso quintetto poi nel quarto ha prodotto tantissimo, quindi è ovvio che avendo una lineup che era la prima volta che mettevamo in campo, perché Sissoko e Byron non avevano mai giocato insieme, e ci sta che in alcuni minuti potessero ancora non essere super pronti, ma la partita è servita anche per trovare, no, alcune dinamiche e alcuni punti di riferimento, e quindi la stessa lineup, e poi ha avuto anche dei momenti positivi. Poi faremo le nostre analisi proprio su come sono andate a livello di efficienza questi quintetti, però vediamo, ecco, non la vedo solo negativa come cosa.
3: Sull'ultima cosa, Barnei 3 su 11 tiro, non so se rivedremo un'altra prestazione sua così negativa al tiro, però 8 su 10 di Bilan. Sinceramente, con 0 falli noi non abbiamo fatto dei falli fuori dell'area, abbiamo permesso sempre Bilan di andare a attaccare sul post basso e mettervi in difficoltà.
4: Allora, è chiaro che su quella situazione lì ne abbiamo parlato mille volte. Noi questa sera abbiamo preferito cercare di difendere uno contro uno e non fare troppi aiuti di squadra, conoscendo le sue capacità di passare la palla. Allo stesso tempo, in un paio di situazioni di questo uno contro uno non siamo stati bravi, perché gli abbiamo lasciato fare quello che lui vuole fare, ed è chiaro che quello sono gli errori che poi ci sono stati all'interno della partita, che sono quei punti facili che magari possono condizionare la situazione. E però penso che anche, dicevi, facevi riferimento alla statistica di tiro di Barnell, credo che lì abbiamo fatto noi una grandissima difesa, perché noi sappiamo che Barnell può tirare da fuori, abbiamo contestato, fatto close out aggressivi, mi ricordo solo un tiro da tre che non siamo stati abbastanza aggressivi nel close out, e quello penso che sia merito della nostra difesa.
0: Sera, buonasera, benvenuti alla conferenza stampa post partita Pallacanestro Trieste. Germani Brescia valida come gara 3 per i quarti di finale di playoff LBA. Coach, punteggio finale 80-84 in favore di Brescia. Un suo commento sulla gara di oggi.
5: In situazione di emergenza che eravamo, siamo riusciti a esprimere una grande partita. Ringrazio i ragazzi perché c'è stato grande spirito di sacrificio. Ancora una volta abbiamo dimostrato cosa vuol dire essere squadra, quindi veramente una partita bella, una partita difensivamente di altissimo livello, 19 assist, anche offensivamente siamo andati un po' a tratti perché ovviamente ci mancava un giocatore fondamentale come Della Valle, però siamo riusciti a giocare la nostra pallacanestro e sono molto contento perché i ragazzi abbiamo giocato la squadra, quindi questa è la prima cosa. Poi a prescindere dalla vittoria e dalla sconfitta, poi ovviamente è arrivata una vittoria e non c'è tempo per festeggiare, ma c'è tempo solo per prendere una boccata d'ossigeno, riposare domani e poi essere pronti di nuovo sabato per essere per un'altra grande battaglia.
0: Qualche domanda per i coach? Sì, qua.
6: Ciao Matteo, ciao. Complimenti. Un paio di domande. La prima, come sta Amedeo? Che cos'ha? E se pensi di riuscire a recuperarlo, non so, a breve o meno? E poi credo che tutto questo campionato che hai fatto in apnea, sempre con infortuni, questa sera in parte ti abbia ripagato quantomeno mentalmente, a parte i tuoi ragazzi.
5: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda Della Valle, è un affaticamento muscolare, lo valutiamo di giorno in giorno, vediamo i prossimi giorni. E su tante volte avevamo detto che c'era, che il fatto di giocare sempre con tanti problemi fisici, tanti infortuni, ovviamente a lungo andare è tosto, però dall'altro punto di vista prepara la squadra per qualsiasi evenienza, quindi siamo stati ben abituati a giocare in queste condizioni con un giocatore assente, con giocatori fuori ruolo, e fondamentalmente mi viene da dire che ormai è sbagliato dire fuori ruolo, nel senso che ormai ho tanti giocatori che possono ricoprire tantissimi ruoli e siamo riusciti a avere una versatilità importantissima e oggi abbiamo raccolto i frutti di quel tanto lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, assolutamente.
7: Buonasera coach, complimenti per la
5: grazie vittoria. Jacopo, buonasera.
7: È arrivata anche una variabile tattica nuova nella serie. Trieste ha scelto di schierare Sissoko e di rinunciare a Utoff. Brescia si è adattata anche abbastanza rapidamente, a parte il finale chiaramente senza lunghi in campo. Ti chiedo se è una variabile che ti preoccupava nella serie e ti può preoccupare guardando, come dicevi giustamente, alla prossima battaglia che sarà gara 4.
5: Ma sì, sicuramente è chiaro che hanno aggiunto tonnellaggio, hanno aggiunto presenza fisica e quindi ovviamente immagino per riuscire a contrastare ancora di più Miro Bilan, e quindi da questo punto di vista dobbiamo essere più bravi a trovarlo e andare a cercarlo durante i possessi, durante la partita, e ovviamente è un fattore rimbalzo Sissoko, adesso non ho idea di quanto, però esatto, cioè già in 22 minuti giocati ha preso 11 rimbalzi, quindi comunque da questo punto di vista rispetto a Utoff, che è un giocatore molto diverso che apre il campo, Sissoko invece è un giocatore veramente d'area e siamo stati bravi ad adattarci velocemente, ma bisogna fare un grande lavoro perché è un giocatore veramente di grande impatto.
8: Sì, sono state tre partite differenti, gara 1, sì. Gara 2, gara 3. In gara 4 cosa succederà?
5: È difficile saperlo perché prima bisogna vedere chi è abile e chi non è abile a giocare la partita, questa è la prima cosa. Onestamente quello che mi posso aspettare, essendo una serie molto dura con partite veramente di alto livello di fisicità, sicuramente diciamo il ritmo e l'intensità andrà un pochino calando, immagino per forza di cose, proprio perché non abbiamo dei robot né noi né Trieste che possono giocare sempre al 300%, quindi bisogna essere bravi a giocare a metà campo, bisogna essere bravi a controllare i momenti della partita, bisogna essere bravi ad andare a pescare velocemente, perché sia noi che Trieste abbiamo tante variabilità che possiamo mettere, quintetti che possono essere un po' più leggeri, un po' più pesanti, e quindi bisogna essere molto bravi i giocatori in campo e noi dalla panchina a cercare immediatamente di capire cosa sta succedendo e subito prendere le contromisure, tra virgolette, per essere efficaci.
8: Domanda veloce.
5: Sì.
8: La zona l'avete fatta ogni tanto, l'avete messa in difficoltà?
5: Sì, diciamo che è una zona un po' adattata, abbiamo cercato di in alcuni momenti, ovviamente dipende poi dai quintetti anche lì di Trieste, quindi bisogna giocare sempre un po' a scacchi, però è una cosa che abbiamo provato tanto durante l'anno e in alcuni momenti può essere utile, ovviamente dipende tanto da chi c'è in campo sia per noi che Trieste, quindi è un'arma tattica che ci teniamo lì e quando serve e capiamo che è un momento in cui si può utilizzarla usiamo a spot, diciamo, ecco. Grazie.
0: Benvenuto anche a Josh Bannon, sempre con il nostro general manager Michael Arcieri. Josh, just one question for you. What the team will need to do on Saturday to win game four?
9: Obviously, pretty quickly. Pretty quick turnaround and painful loss tonight. I think without Della Valle, it becomes very much they're looking to Burnell and Bilan, and I think we've done a pretty good job on the post-ups for Bilan. I think we need to be better in the ball screen defense.
0: Dobbiamo sicuramente migliorare per quanto riguarda i blocchi, i cambi difensivi. Sicuramente con Della Valle loro sono un'altra squadra, hanno cercato molto Barnell, hanno cercato molto Bilan. Si tratta di una vittoria per noi dolorosa, ma dobbiamo voltarci subito e riprendere il nostro cammino.
9: And then with Barnell, I think we probably did a... It's funny, sorry, excuse me. You look at the box score and he was 3 for 11, so that's pretty good. But it felt like in the game time, some of his post-ups, we let him get to what he wants to get to.
0: Su Barnell, in realtà, anche guardando le statistiche, abbiamo difeso abbastanza bene, guardando i numeri sul tabellino.

0: conferenza stampa post partita, un commento sulle sue performance, diciamo solo di queste ultime tre partite nei playoff, perché in realtà ha cominciato a dare molto alla squadra da prima.
1: Sì, Josh, possiamo parlare dal momento che lui è arrivato in Italia, che ha preso un po' di tempo per fare la transizione alla squadra, ma un compagno di squadra elite che sta crescendo ogni partita. Io guardo queste statistiche e lui ha fatto 17 punti su 9 tiri e infatti ha giocato benissimo, però infatti mi piacerebbe che lui, invece di guardare fuori ogni tanto vicino il ferro, che lui sente il corpo e attaccare anche di più, però lui gioca nella maniera giusta, nel senso che vuole trovare il tiro migliore, però io penso che c'è anche più spazio per lui per avere un impatto sulla partita, e lui sta già avendo un impatto fondamentale per noi. Allora nothing but compliments, nessun complimenti per lui, però dobbiamo vincere una partita sabato. Allora difficile parlare dei individuali, però ovviamente ha giocato benissimo Josh.
2: Appuntamento con Radio.0 per la Radio Cronaca di sabato 23 maggio alle ore 20. In caso di vittoria di Trieste si giocherà gara 5 a Brescia lunedì sera. Ovviamente in caso di sconfitta si concluderebbe il campionato della Pallacanestro Trieste. Ricordo un altro risultato, giocato sempre giovedì, Milano ha chiuso i quarti di finale con Reggio Emilia vincendo in trasferta a Reggio Emilia per 84-72. Appuntamento al prossimo venerdì per una nuova puntata di Basket Mania.
3: Basket Mania, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della Pallacanestro Trieste, vi è stato offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
4: Mare profumo di mare.
3: Pronti a salpare in un mare di divertimento e scoperte con MSC Crociere.
5: Bentornati nel nostro appuntamento dedicato ai viaggi. Beh, la cosa più bella che ci può capitare è appunto organizzare un viaggio, ma soprattutto sapere che qualcuno sta lavorando per noi per fare in modo che le nostre opportunità di viaggio siano sempre tantissime. Parliamo di MSC Crociere, che sta veramente crescendo a ritmo sostenuto. 10 nuove navi in 10 anni in arrivo, con una flotta che nel 2035 salirà ben 35 unità, ma noi ne parliamo insieme al direttore commerciale di MSC Crociere, Luca Valentini. Buongiorno, ben trovato.
6: Ben trovati a tutti, buongiorno Barbara, buongiorno.
5: Allora Luca, insomma, ce la mettete tutta per farci viaggiare in tutto il mondo nel massimo comfort possibile.
6: Sì, no, questa è un'idea di MSC che nasce un po' di tempo fa, no? Cercare ogni anno di dare sempre qualcosa di nuovo ai nostri crocieristi, qualcosa di nuovo che può essere un itinerario, un porto, un'escursione o magari una nuova nave. È proprio su questo che proprio in questi giorni MSC ha comunicato il nuovo piano industriale. Da qui ai prossimi 10 anni saranno 10 le navi che entreranno in flotta, quindi ci stiamo ponendo l'obiettivo entro il 2035 di arrivare a 35 navi, e questo lo facciamo perché questo è l'unico modo che possiamo avere per ampliare la gamma di servizi, la gamma di destinazioni, ma soprattutto le persone che grazie alle navi da crociera potranno sempre più scoprire il mondo. L'obiettivo che ci siamo posti nei prossimi 10 anni è arrivare a 100 paesi toccati con le nostre navi da crociera, con 300 destinazioni pronte e disponibili per i nostri crocieristi. Perché? Perché è facile magari pensare a una crociera d'estate con la propria famiglia, no? La classica, dico così, 7 notti ad agosto attraverso le isole greche oppure attraverso le isole Baleari in Spagna. Beh, a volte è un po' più difficile, e in questo noi ci siamo posti la sfida, pensare alle proprie vacanze, che possono essere invece quelle di un catalogo intero di MSC Crociere, che parte da crociere da una sola notte fino ad arrivare alla World Cruise, quindi il giro del mondo, che sono 122 notti a bordo delle nostre navi, per meglio apprezzare le bellezze naturali, culturali, astronomiche del mondo intero. Quindi quello che poniamo noi come obiettivo è crescere in termini di

0: disponibilità, ma soprattutto non far sì che tutti quanti possano pensare alle crociere come una vacanza ideale per i propri gusti. Ci sono cose che magari non tutti possono cogliere nelle crociere come vacanze, perché spesso vengono pensate come crociere quelle classiche, no? Quelle delle famiglie, quelle magari delle persone un po' più grandi che vogliono festeggiare la chiusura del lavoro. In realtà ci sono delle meravigliose opportunità, magari con mini crociere per i giovani, oppure viaggi di istruzione, o ancora, come dicevo prima, il giro del mondo. Questo tutto per i nostri crocieristi.
1: Beh, le vacanze più belle di sempre con MSC Crociere. Beh, anche stavolta abbiamo sognato, le opportunità sono tantissime, non vi resta che trovare quella che vi piace di più e programmare la vostra vacanza.
0: Esattamente, noi siamo qui per aspettare proprio tutte quante le vostre richieste. Ciao a tutti.
1: Grazie Luca Valentini, noi torniamo presto perché abbiamo altri due bellissime novità da raccontarvi, non mancate.
2: Mare profumo di mare. Vivi un'esperienza avventurosa nei mari più belli del mondo con MSC Crociere. Scopri di più su msccrociere.it.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Pronti per un'avventura indimenticabile?
6: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
5: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
6: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
7: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buonasera da Daniele Obaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che, secondo Al Arabiya, sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Pedrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Pedrini, fondatore e anima di Slow Food e Terra Madre. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra, nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol-Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre. Il bilancio di sostenibilità è uno strumento attraverso cui INPS risponde con dati e visione alla domanda più importante: se stiamo costruendo un'istituzione all'altezza del paese che vogliamo. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'istituto, Valeria Wittenberga, in occasione dell'incontro che si è svolto a Palazzo Mazzoni a Roma, dedicato al dialogo con gli stakeholder sugli impatti sociali e ambientali delle attività dell'INPS. Maria Grazia San Pietro, direttore della direzione centrale organizzazione INPS.
2: Le principali sfide interne sono soprattutto di carattere organizzativo, perché in realtà l'organizzazione degli uffici è fondamentale anche per veicolare questo tema complesso, qual è quello della sostenibilità. Sfide organizzative importanti che attraversano tutte le strutture centrali e territoriali, e sfide sicuramente di reclutamento delle risorse e di trattenimento delle stesse.
1: Attuare buone pratiche di sostenibilità significa anche partecipare in maniera attiva alla definizione dei contenuti del bilancio. Rosanna Casella, direttore della Direzione Generale Pianificazione e Controllo di Gestione.
3: Stiamo cercando di costruire un sistema che misuri il valore generato dall'attività che noi svolgiamo nei vari contesti in cui operiamo. Quindi le diverse dimensioni in cui noi agiamo quotidianamente, generando valore per l'utente, ma non solo per l'utente, perché il valore è una dimensione sia esterna, quindi verso utenti, stakeholder, verso tutti i soggetti con cui interagiamo, grazie alla rete che costruiamo con le altre amministrazioni, ma anche valore pubblico interno.
1: Digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno contribuendo a sostenere la riforma della disabilità. Stiamo lavorando per costruire una pubblica amministrazione più semplice, accessibile e umana, lo ha affermato il presidente dell'INPS Gabriele Fava in un incontro al Tecnopolo di Bologna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
6: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
7: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
8: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.

0: Grazia Giulia.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
2: Ben trovati alla nostra Big 40. Allora, siamo arrivati anche alla top 10 della settimana. Igor, sei pronto? Cominci tu? Comincio io? Chi comincia?
3: Vado io, 13 Pietro, decima posizione, uomo che cade. Logicamente non diciamo più chi è, perché sennò ogni volta è figlio di no. 13 Pietro, appunto, sì, grande infatti. Cantante, uomo che cade.
2: 13 è per portarsi dietro tutta la sua band.
3: Esatto, e quindi alla fine 13 Pietro ha beccato la decima posizione, che non è male. Nona posizione.
2: Invece troviamo i One Republic che tornano con questo nuovo singolo che si chiama Need Your Love. E innanzitutto, è bello ritrovarli ovviamente nella nostra Big 40. Questo pezzo è un brano che mette da parte le apparenze. In un mondo che corre dietro i soldi e la fama, la band guidata da Ryan Tedd sceglie di fermarsi e riflettere su ciò che conta davvero. Il brano è un racconto onesto di chi ha capito che il successo materiale, senza qualcuno con cui condividerlo, è solo una collezione di problemi costosi. E quindi che cosa ci dicono i One Republic? Che insomma l'amore è l'unica forza che dà un senso al tempo che passa. E qui quindi in questo brano si parla, Igor, di segni della vecchiaia che quando iniziano a ricordarci errori del passato ci ricordano anche che la ricchezza sta nel stare con le persone non solo amate, direi io, con cui si sta bene, che siano amici, compagni,
3: te,
2: figli,
3: che sono giovanissimo,
2: colleghi.
3: E infatti per noi è un'ossessione, perché Samurai J, che è grande personaggio insomma in questo Sanremo, ne è uscito fuori molto bene, ottava posizione. Ossessione, vedo che sta facendo molte sessioni. No?
2: In che senso? Che ossessione sta facendo?
3: Per i video, per le cose.
2: Che video? Cosa stai vedendo? Dice condividi, perché non sono tutti.
3: No, perché sai che lui ha fatto con Belen Rodriguez tutto quel video.
2: Sì,
3: adesso
2: sì.
3: Ci sono molto spesso. Bene, Belen viene invitata in TV e rifà quella scena con i vari tra comici, personaggi.
2: Ah, sì.
3: E ha rifatto più volte quella scena.
2: È stata un'intuizione.
3: È funzionato.
2: Che funziona.
3: Per chi ama i piedi, secondo me subito vanno a cercare. Per chi ama i piedi. Invece, alla settima posizione
2: c'è Somber, lui l'abbiamo già sentito un po' di tempo fa e il suo è un pop contemporaneo, ma anche una delle voci emergenti più interessanti della nuova generazione, con una traiettoria artistica che si inserisce in quel filone che mescola un po' introspezione, sonorità alternative, una scrittura molto molto personale, capace di parlare a un pubblico giovane cresciuto tra vulnerabilità esibita e identità di costruzione. Insomma, lo sentiamo con un nuovo singolo che si chiama Homewrecker, questa ondata di pop alternativo che parla di emozioni scomode e le trasforma un po' in narrativa. Linguaggio immediato, immagini taglienti, si parla di relazioni complicate, ruoli ambigui tra senso di colpa, desiderio, consapevolezza. Quindi insomma un pezzo interessante, e lui tra l'altro devo dire che sarà uno che ci è interessante, di quelli profondi da seguire.
3: Andiamo a ascoltarci poi l'ottava, Samurai J con Ossessione.
2: Alla nona posizione tornano i One Republic con Need Your Love.
3: Decima posizione, 13 Pietro, uomo che cade, che non tranquillo, non è come i sogni, sotto c'è il sogno, ma noi torniamo tra pochissimo. E sai che c'è spesso il sogno di un uomo che cade o che cade.
2: È vero, sì.
3: È un sogno ripetuto che va da bambino.
2: Beh, fa
3: poi
2: parte di una fase, di un passaggio di fasi del sonno. Tra il sonno profondo e il sonno profondo.
3: Può succedere questa cosa qua. Allora noi andiamo a ascoltarci.
2: Non è quello dei sogni.
3: A tra pochissimo.
2: Torniamo tra poco.

0: The Big 40. La playlist della settimana torna tra poco.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

vostro giardino. Forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia luvigata e bocciardata, porfidi. All'Edil Porfidi Trentina. A Prosecco di fronte il deposito degli autobus.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
3: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo alla nostra Big 40 e torniamo anche con un altro singolo nuovo nella nostra scelta musicale della settimana. Loro sono i The Colors e il nuovo pezzo si chiama Rolling Stones. A te piace?
3: Sì, no, allora li ho visti anche a Capodanno, quindi sono contento. Insomma,
2: li hai visti a Capodanno?
3: Sì, a Palermo.
2: Una festa.
3: No, a Palermo, certo. Erano in piazza.
2: E com'erano dal vivo?
3: No, forti. Beh, Dio, hanno caricato, prima c'era la risa, poi si è arrivati loro, hanno dato sta botta di vita, perché era un po'... un attimo, un momento
2: meno
3: di
2: male.
3: Aiuto e invece
2: e
3: poi
2: tra l'altro sonorità estive per questo pezzo, che è un po' questo reggae un po' più fresco e contagioso, un po' di funk pop, insomma ci vuole il groove tropicale che ci fa già sentire in spiaggia, io non vedo l'ora.
3: Wow. E invece noi abbiamo Ed Sheeran che torna sempre alla nostra classifica con la canzone Camera, quinta posizione. Lui che era veramente agli ultimi tempi era veramente poco social, adesso sta diventando iper social, iper tatuato.
2: Cioè adesso tutte
3: le braccia come me, super tatuate, si è messo anche un po' fisichetto. Infatti c'è poi una celebra, c'è una foto di Marvel con lui e Thor, però foto con lui tutto tatuato, no, molto carino. Dai, Dio, devo dire la verità che si è veramente ha ripreso. Una volta era il classico ragazzo inglese, tra virgolette, capelli rossi un po', invece no, adesso è proprio, infatti non so se l'hai visto com'è.
2: Ah, però ma non è una fotomontaggio?
3: No, è così.
2: Vabbè,
3: ho fatto tutta una cosa.
2: Anche fisico,
3: sì,
2: devo
3: sì,
2: dire.
3: Sì. No, niente. Cioè, ho fatto un lavoro dietro.
2: Bravo,
3: da poco. Allora andiamo a ascoltarci. Poi abbiamo
2: posizione numero 4. Invece, Safe, Tu mi piace tanto. Lui, dopo il suo secondo posto, Sanremo considerato un po' l'outsider di successo, che si posiziona al podio al debutto. E sta per uscire prestissimo, l'8 maggio, con il suo nuovo album che si chiamerà Santissimo. E la sua partecipazione al concerto del 1° maggio è anche confermata, quindi lo vedremo lì. E poi so che ci sarà un altro concerto a Genova, ovviamente nella sua terra d'origine, al Porto Antico, il suo Santissima Fest. Quindi
3: yeah,
2: chi fosse interessato,
3: andate. Allora, quarta posizione Saif, Tu mi piaci tanto. Quinta posizione
2: Ed Sheeran con Camera.
3: E la sesta posizione The Colors, Rolling Stones. A tra poco la nostra Big 40, se ce la facciamo e se siamo ancora qua.
2: Sì, no, dove vuoi andare?

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Ritorna Sapori Pro Loco.
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio

0: Scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Proloco del Friuli Venezia Giulia.
1: Sapori Proloco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
0: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende. E tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo in diretta nella nostra Big 40 e torniamo a parlare di musica. La posizione 3, uno dei brani che sarà sicuramente uno dei pezzi forti dell'estate. Tu li hai visti anche dal vivo. Sto parlando di LDH7, sì. Poesie clandestine.
3: Bravi, bravi, giovanissimi, bravi, belli carichi, mi sono piaciuti. Mi piace anche la seconda posizione, Harry Style con American Girl, che insomma lui sai che adesso ormai è romano, va in giro.
2: Evviva.
3: Passa un po' inosservato, logicamente non sempre, qualcuno riesce a beccarlo anche se c'ha gli occhiali da sole, berrettini, altre cose, però va in giro per Roma, insomma gli piace tanto, quindi è nostra, è bello vedere che un cantante o un personaggio insomma scelga poi l'Italia, ma sono spesso Sting in Italia, abbiamo anche
2: culla
3: dell'Aerosmith,
2: no, dell'arte, cultura,
3: eh sì,
2: se ci fa pensi,
3: ci piace,
2: è una fortuna che abbiamo ogni giorno a portata di mano. Posizione numero uno invece, lui unisce tante generazioni, giovani e meno giovani, con questo singolo che si chiama Stupida Sfortuna. All'inizio l'avevano un po' accostato a Lucio Corsi, ma ormai il pezzo si è assolutamente, come dire, ha preso la sua autonomia, e dal Festival di Sanremo Fulminacci è anche il primo di questa settimana perché piace tanto e un po' lo si sente ovunque, quindi Fulminacci con Stupida Sfortuna
3: Fulminacci.
2: Numero uno.
3: E che bello, stavo guardando una foto di Ieri Blasi col suo nuovo compagno.
2: Ah sì.
3: Non so perché mi è apparsa.
2: Non lo so.
3: Di solito a Capri My Love c'è scritto Happy Birthday.
2: Si devono sposare, se non sbaglio, no? Sì, avevamo detto qualcosa, hai detto gli anelli.
3: Vabbè.
2: Sì, sì.
3: Allora
2: sì,
3: Fulminacci, Stupida Sfortuna, prima posizione. Ma perché sposare?
2: Non lo so.
3: Seconda posizione.
2: Però c'era una storia che appunto lui gli dava gli anelli.
3: Come Fedez con la compagna che adesso
2: incinta. Esatto.
3: Seconda posizione di Style, American Girl.
2: Lasciamo stare. Posizione 3 LDH7, Poesie clandestine. Noi vi auguriamo un buon fine settimana, ovviamente con la musica di Radio.0, e ci sentiamo la settimana prossima nella nostra Big 40. Ciao a tutti.
3: Forse, chi lo sa.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del Fondo Salva Stati, bloccandone gli istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. In questo weekend aprono al pubblico le cattedrali dell'acqua, i grandi impianti idraulici che gestiscono l'acqua nei territori a fini agricoli e non solo. È la settimana della bonifica dell'irrigazione, l'iniziativa di Ambi quest'anno dedicata al tema della pace. Cristina Scarpa ne ha parlato col presidente Francesco Vincenzi.
3: Acqua coltiva la pace è un titolo che abbiamo voluto dare nella 26esima edizione della settimana della bonifica di Ambi, perché crediamo che raccontare quello che è il ruolo dell'acqua anche in termini di tenuta sociale sia molto importante. È un'acqua che produce cibo. Dove abbiamo il cibo e dove abbiamo l'acqua abbiamo meno tensioni sociali, e quindi proprio per questo che crediamo che in un momento come questo di forte tensione geopolitica sia importante rimarcare che i popoli, per stare bene, per vivere bene, hanno bisogno della pace in tutti i sensi.
4: Questo che si sta aprendo è il weekend più importante, ci vuole anticipare qualche evento?
3: In tutta Italia in questo weekend abbiamo tantissime attività sportive, ad esempio sugli argini dei nostri canali o ai nostri impianti idrografici. Abbiamo attività culturali, con concerti, con mostre, che dimostrano quanto è importante gestire bene una risorsa che purtroppo negli ultimi anni, a causa dell'emergenza climatica, è vista come un problema. Dobbiamo invertire la rotta e lo vogliamo fare insieme ai cittadini, insieme alle istituzioni, con i consorzi di bonifica protagonisti nel futuro del nostro paese.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Il
0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrach e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
6: Pronti per un'avventura indimenticabile?
0: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
6: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
0: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.es.
7: Ищете строконост, хитрости, брескрби? От данес є автошола Академія ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутично-адміністративне поступки. Регістрація возіл, преноси ласніщства, подальшення возничкого доволєння і надговори на все управне тежаве. Натанчна сторітел, хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожеліте отплути проти новим цілям? Се укрцайте на наша плавіла за придобітов nautičnega dovoljenja. Akademija di Guida. Prava rešitev ob pravem času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran akademiadiguida.it.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone. Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.

0: Venezia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa del Friuli Venezia Giulia. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso con venti leggeri di brezza. Temperatura minima 15 gradi, la massima 23. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio potrebbe cambiare. Sulla costa al mattino soffierà borino, in giornata venti leggeri di brezza sul settore centro-occidentale. Probabilmente rimane ancora borino a Trieste. Temperatura minima 12 gradi, la massima 29. Spostiamoci in grado Lignano. Oggi poco nuvoloso, prevalentemente vento di ponente, intensità tra i 13 e i 26 km all'ora, con temperature tra i 15 e i 26 gradi. Domani sereno, i venti saranno prevalentemente deboli tra i 6 e i 15 km all'ora, con temperature tra i 15 e i 28 gradi. Invece passiamo a vicini al nostro Veneto, Jesolo, Bibione, Caorle e Lido di Venezia, con nuvolosità oggi scarse, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno a sud-ovest, intensità tra gli 11 e i 18 km all'ora, temperature tra i 16 e i 25 gradi. Domani c'è lo sereno, vento da nord-est, intensità tra gli 8 e i 17 km all'ora, con temperature tra 17 e 26 gradi.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
0: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi. E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D, fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Friuli Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Sergio Nordi. Allora Sergio, com'è stazione meteo?
2: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Tempo stabile in prospettiva per questo fine settimana, direi per buona parte della prossima. L'anticiclone governerà sull'Europa, porterà masse d'aria progressivamente più calde, quindi avremo un anticipo d'estate. Nella giornata di domani, sabato, ci sarà un po' di bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, l'atmosfera quindi abbastanza secca, qualche nuvola al pomeriggio in montagna, specie su Alpi e Prealpi Giulie. Domenica bel tempo, venti a regime di brezza, temperature che aumentano soprattutto in pianura, le massime toccheranno i 30-31 gradi, rimane caldo almeno poi fino a martedì, con condizioni praticamente estive su tutta la regione.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi, buona serata, a presto.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti di natura quantomeno provvisoria per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
1: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze, il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
0: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben-Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. La ribadisce a Nicosia nella riunione tra i ministri economici europei anche il ministro Giorgetti. Valuteremo le parole del commissario Dombrovskis. Anche la materia energetica che parte della sicurezza, aveva osservato la premier. Sentiamo il passaggio.
2: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
0: E stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi su diesel e 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimo. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in una immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vaavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dai telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Dopo 10 anni e 20 trofei, Pep Guardiola saluta ufficialmente il Manchester City. È arrivato il momento, scrive nella lettera d'addio. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Domenica l'ultima partita sulla panchina dei Citizens, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: 10 anni, 20 titoli, un'altra rivoluzione. Pep Guardiola saluta il Manchester City e lascia in eredità non solo una bacheca piena di trofei, ma l'ennesimo capolavoro. Una rivoluzione fatta a modo nostro, come scrive nella lettera d'addio, realizzata con il lavoro e il sacrificio, al pari di quella industriale che da Manchester cambiò il mondo con gli stessi ingredienti. Nulla è eterno, mentre il mio tempo giunge al termine siate felici. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato, saluta commosso. Domenica contro la Aston Villa salirà a 593 il conto delle partite sulla panchina dei Citizens, a cui ha regalato un sogno, sovvertendo cambiando il destino di una città che fino al 2016 era appannaggio dei cugini dei Red Devils. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. In suo onore, il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand.
0: Ciclismo: Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
4: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
6: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
7: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 26 minuti.
2: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Ritorna Sapori Pro Loco!
6: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
5: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
6: Info e programma su saporiproloco.it.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Fresco, fresco, cremoso, è squisito e gustoso, da zampolli, gelato super strepitoso.
3: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Domenica 24 maggio a Venzuola.

0: Torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: mixato per voi Paul DJ.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.
4: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
5: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termenhotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.

todas las manos.

0: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5

0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Ritorna Sapori Proloco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Proloco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Proloco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 21 minuti.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
2: Un evento che unisce solidarietà,

viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernthenterme.com.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli in via Gaga 10 a Trieste.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Patisso.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: È mezzanotte e 4 minuti.